0: in the face of uncontrolled cries. Voglio solo una perla da coltivare. Non voglio casi di seta nera, né manette che c'hai per recitarti. Non voglio maschere né fruste né stivali a sera, né vestiti di gomma per riscaldarti, ma solo toccami e prendimi questo fiore, amore.
1: Come to the Caribbean!
2: Coming to the Caribbean.
1: Hey!